ihlanganise ingoma ethi njengoMaria ingonyama yasinakekela. Mina ke bafowethu uGatsheni boyabenyathi. Unkomo sidle kha ngoba isola belungu. Abanye bathi ke ingonyama. Woman in Chronicles chapter 1 Matsepo Khomo uma uNkulunkulu emingakithi